0: Radio Number One, le 2 e 5 minuti.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: number one Summer One Nights. Il suono dell'estate.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: A quanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
0: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quindi com'è la musica? Vi piace? Benissimo, perché questa è la musica giusta per l'estate 2026, quella di Radio Number One, quella di Summer One. Io sono Luchino, state lì, non ve ne andate perché non abbiamo ancora finito.
1: Summer One. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare.

0: Fare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ancora musica, ancora estate, ancora Summer One. Tra pochissimo.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 8. L'estate di Radio Number One.
1: Le mattine d'estate sono fatte per dormire, beh, ma per i dormiglioni. Poi ci sono le mattine d'estate del fine settimana per quelli, come dire, sportivoni come voi. Ce ne saranno all'ascolto, ma certo che sì. Quelli che si svegliano alle 6 e che non vedono l'ora di fare un po' di sport con la musica di Radio Number One. C'è la nostra Summer One.
2: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

Mattinata d'estate, aria di vacanza e tanta, tanta musica, tutta da ascoltare ma anche da vivere. E allora rinfrescatevi con noi, siete su Radio Number One e questa è Summer One.

0: poco di nuovo insieme per goderci tutta la magia della vostra estate con Summer One, solo su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

Ebbene sì, è scattata la mattinata del buon umore. Dimenticate almeno per un attimo le scadenze, tutto quello che è di negativo. Concentratevi soltanto sulle cose belle. Oggi abbiamo preparato una scaletta che profuma di viaggi improvvisati con la mente, con quelle canzoni che non si riesce proprio a smettere di cantare. E allora ripartiamo con Radio Number One. Via!

Il sole è già alto e noi siamo pronti a rinfrescarvi. Benvenuti su Radio Number One. La vostra mattina estiva comincia qui con il nostro Summer One.

Stiamo ascoltando tutti i più grandi successi di questa estate e non soltanto all'interno della nostra Summer One, la playlist di Radio Number One con cui vi stiamo tenendo compagnia nel corso di questa estate 2026. Tra poco torniamo con altre canzoni e soprattutto con tanta voglia di ballare insieme.

0: Well, who's next?
1: Radio Number One, mezzogiorno e due minuti. Radio Number One Notizie.
2: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne, argento individuale per Pietro Riva.
3: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
2: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti. Circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro. La Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Estate di Radio Number One.
4: Il buongiorno si sente dalla musica giusta, ovviamente quella di Radio Number One. Siamo qui per regalarvi energia, freschezza con il nostro Summer One.
5: Summer One.
1: L'estate di Radio Number One.

Allora, pensate a questi tre elementi molto importanti, ascoltate bene: la musica, il sole e le grandi hit. Beh, direi che questa è la formula perfetta, la formula magica del weekend estivo di Radio Number One. Ovviamente la musica siamo noi a portarvela con il nostro Summer One.

0: Summer One, la grande musica di Radio Number One, i successi dell'estate, i grandi pezzi indimenticabili. Restate con noi. Summer
1: One. Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Però ci sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
4: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

Diciamolo chiaro e tondo, la giornata comincia con il piede giusto e soprattutto con la musica giusta. Siete in Summer One, la colonna sonora della vostra estate su Radio Number One.

0: di Radio Number One continua, restate con noi perché tra poco torniamo con un'altra bella scarica di emozioni, ma soprattutto di musica.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Siete pronti ad iniziare il weekend con energia? Noi sì! Benvenuti su Summer One, solo su Radio Number One.

0: Tra pochissimo torniamo con un'altra ondata di grande musica su Radio Number One. Continua Summer One. Oh, mi raccomando, seduti, tranquilli e non andate via, eh?
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 13. Radio Number One Notizie.
1: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne, argento individuale per Pietro Riva.
2: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
1: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti, circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro, la Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Summer One.
5: L'estate di Radio Number One.
4: Sole, sorriso e la radio giusta. Radio Number One vi accompagna in questa giornata con la magia di Summer One.
6: Summer One!
5: L'estate di Radio Number One.

Le mattinate in estate hanno un tempo tutto loro, lo sappiamo, più luce, più energia e quella voglia di partire, se non nel concreto almeno con la fantasia, e bisogna farlo con la musica giusta e con le belle canzoni, quelle che trovate in Summer One qui su Radio Number One.

0: Luchino, che dire, siete su Summer One, l'estate di Radio Number One.
1: Può abbassare la musica che non si riesce a parlare.
0: Allora, abbasso anche la musica, ma la musica resta questa perché è bellissima, appunto quella di Summer One, dell'estate di Radio Number One. Avete dormito bene stanotte? No, chiedo per un amico, va bene, state con noi, eh.

0: Radio Number One, la vostra estate è sicuramente con noi. Restate qui, tra poco ritorna la nostra grande musica con Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
0: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
0: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
0: Gli Spacca Notizie!
7: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui!

Buongiorno a tutti gli amanti dell'estate. Anche oggi vi svegliamo con la musica di Radio Number One. Questo è Summer One e siamo pronti per un altro weekend da vivere insieme.

Weekend, estate e una mattina tutta da vivere. Benvenuti su Radio Number One. Questo è il nostro Summer One, la colonna sonora della vostra estate. Quando

0: Questa è la Summer One, questa è Radio Number One. Mi raccomando, restate qua con noi perché tra poco si continua con le nostre good vibes estive.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: Number One.
1: Non esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Non tutti hanno la possibilità di rimanere a casa ad agosto a fare un po' di ferie, però anche se siete al lavoro, anche se siete impegnati, prendetevi un attimo, un momento per voi, godetevi questo momento e fatelo con la musica giusta, perché è con la musica giusta che ogni giornata può avere veramente un ritmo speciale. E la musica numero uno dell'estate, la musica number one, è solo su Radio Number One.

0: Number One torna tra poco con tutte le nostre hit e tutto il calore dell'estate. Rimanete lì, torniamo tra poco con la nostra Summer One, solo su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: Radio Number One, le 14 e un minuto.
1: Summer One,
0: l'estate di Radio Number One.
2: E siete nella Summer One, quella di Radio Number One. Ma come va? Buon pomeriggio, io sono Luchino. È versione un po' particolare quest'estate 2026. E ovviamente poi nel pomeriggio qualcuno magari si dedica a qualche sport, giusto per fase digestiva, sai, dopo aver mangiato polente cinghiale a pranzo. No, non è vero, una cosa più leggerina ci vorrebbe. Dai, diciamo le cose come stanno. State con noi che qui c'è sempre buona musica. Siete su Radio Number One.
1: Summer One,
0: l'estate.

ci pensiamo noi di Radio Number One a rinfrescarvelo un po'. E come facciamo? Beh, tenendovi compagnia in tutto ciò che state facendo. Magari qualcuno parte, qualcuno torna, qualcuno resta a casa, qualcuno va anche al lavoro, perché no? Ma lo facciamo soprattutto con la musica, quella di Radio Number One, quella di Summer One. Stay.

0: La grande musica di Radio Number One, Summer One, con voi per tutta l'estate, tra poco nuovamente insieme.
1: L'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

D'estate sorge sempre un dilemma molto importante per quanto riguarda la musica, che è quello del tormentone estivo. Quello che vi posso dire è di pensare a qualche canzone che vi ricorda la vostra esistenza, no? Che vi riporta ad alcuni momenti importanti della vostra vita. Sono sicuro che la ritroverete anche qui in Summer One su Radio Number One e vi farà compagnia nelle vostre giornate molto calde.

Il pomeriggio vi sembra un po' troppo tranquillo? Non c'è problema, ci pensiamo noi ad alzare il ritmo. Summer One è qui su Radio Number One.

weekend, mare, sole, relax, ma soprattutto tanta buona musica. Quella che vi facciamo ascoltare all'interno della Summer One. Ben trovati, questo è il weekend di Radio Number One e questa è soprattutto la stagione più bella dell'anno che stiamo vivendo insieme, minuto dopo minuto, giorno dopo giorno, e che non si ferma mai.

fumo dell'estate non si ferma mai. Dopo la pausa, torniamo con un'altra dose di energia su Radio Number One. Summer One.

0: Radio Number One, le 17.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
0: Estate di Radio Number One.
3: L'ombra di un ombrellone, una bibita fresca e la musica che non va in vacanza. Questo è Summer One.
4: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

Eh beh, buon pomeriggio, eh. Dopo la mattina arriva il pomeriggio, è un dato di fatto, è una realtà, scusa, perdonatemi, non dico più niente. Vabbè, io sono Luchino, che state combinando in questa giornata, in questa vostra estate 2026? Sicuramente state ascoltando la Summer One, l'estate di Radio Number One, la nostra buona musica che non manca mai, anzi, se volete mandarci delle cartoline, dei messaggi, comunque qualsiasi tipo di comunicazione per quest'estate, in ricordo di quest'estate, potete farlo tranquillamente. Noi siamo qui, state con noi!

un pranzo leggero, un caffè freddo, un ghiacciolo per refrigerarsi da questa estate torrida e ovviamente non può mancare la nostra musica, quella del weekend di Radio Number One. C'è la Summer One.

0: tonight.
1: Una breve pausa e poi si riparte con il meglio della musica di Summer One, la colonna sonora della vostra estate su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

Ladies and gentlemen, io sono Albise Salerno e quella che state ascoltando è la Summer One. Il nostro pomeriggio di Radio Number One continua con la migliore musica del presente, del passato, ma anche del futuro. In ogni caso, la cosa a cui dobbiamo prestare più attenzione è goderci quest'estate e farlo tutti quanti insieme. Allora, continuiamo con la nostra musica.

0: attimo di pausa e poi si riparte con il sound dell'estate. Summer One vi aspetta tra poco su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Ho una bella dedica da fare, dedicato a tutti gli eroi contemporanei che in questo momento stanno lavorando

con l'aria condizionata puntata dritta qui sul coppino, sulla schiena, magari col maglione di lana addosso per non congelare. Vi vediamo, vi siamo vicini e per i prossimi minuti Radio Number One vi invita a dimenticare le scartoffie, a chiudere gli occhi e immaginare magari di avere i piedini immersi nell'acqua fresca. Fatto? Ci siamo? E allora via, ripartiamo!

0: Radio Number One, le 19. L'estate di Radio Number One.
1: Buon pomeriggio con Radio Number One. Avete mai pensato alle vostre tre parole estive preferite? Le mie sono gelato, passeggiate in montagna e aperitivo all'aperto. Le vostre tre? Mentre ci pensate, la nostra musica vi tiene compagnia. Summer One.
0: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: Tra poco torniamo col sound perfetto per quanto riguarda il vostro weekend d'estate. Restate su Radio Number One, tra poco ritorna Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
4: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

Pomeriggio bollente? Nessun problema, ci pensa Radio Number One. Con Summer One lasciatevi trasportare dalle vibrazioni più cool della stagione. Malinconia.

Ciao ciao, salutiamo chi è in viaggio, braccio fuori dal finestrino, occhiali da sole d'ordinanza, sintonizzazione, quella sì è su Radio Number One, e poi quella sensazione, come dire, di libertà che solo le giornate d'estate sanno regalare. E allora mettetevi comodi, perché la colonna sonora perfetta prosegue proprio qui.

0: Consiglio dal profondo del cuore, restate con noi perché il meglio dell'estate deve ancora arrivare. Come direbbe il guru, Summer One ritorna subito dopo la pausa. State lì.
1: Summer One. Yeah. L'estate di Radio Number One.

State ascoltando Summer One qui su Radio Number One, il vostro appuntamento musicale del weekend estivo. Benvenuti a tutti coloro che ci hanno raggiunto in questo preciso istante, bentornati a tutti coloro che già erano qui con noi da prima. Questa è la vostra colonna sonora, la colonna sonora dell'estate, e ha solo un nome: Summer One su Radio Number One. Facciamo

Parliamo di grandi dilemmi estivi, di quelli che accendono le discussioni proprio sotto l'ombrellone, anche se magari non ci siete. Ma voi il gelato lo mangiate rigorosamente sul cono, rischiando il disastro biologico a causa del caldo? Oppure siete per la massima sicurezza della classica coppetta con il cucchiaino? Comunque lo gustiate, la compagnia giusta è questa, Radio Number One.

0: Radio Number One, le 21. Radio Number One è Summer One Live. Parole e musica direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village. Conduce Michela Persico.
1: Ciao Mantova Village! Buonasera a tutti! Come state? Ma siete tantissimi! Che emozione in questa serata così calda! Abbiamo bisogno di voi. Per me è bellissimo ritornare qui quest'estate, la seconda estate consecutiva qui al Mantova Village. Io vi ricordo che con questa serata, parole e musica, noi siamo on air con gli amici di Radio Number One. Un ringraziamento speciale anche alla produzione Femidia, e quindi abbiamo bisogno del vostro calore, non solamente quello meteorologico, ma anche il vostro. Quindi al mio tre fatevi sentire. 1, 2, 3. Perfetto, direi che stiamo iniziando con il piede giusto. E allora abbiamo questa bellissima serata, parole e musica, il format lo conosciamo perché si alternerà ad un'intervista dove cercheremo di scoprire un pochettino di cose nascoste che ancora non conosciamo della nostra protagonista, alternato ovviamente alle sue canzoni. Di chi stiamo parlando? Lo sappiamo tutti, lei non avrebbe neanche bisogno di una presentazione perché a soli 16 anni vince la quinta edizione di X Factor, ha vinto 4 Music Awards, ma non solo, è arrivata per 2 anni anche seconda al Festival di Sanremo, ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest e quest'anno esce con il suo 6° album, Magia Bianca. Di che stiamo parlando? Di lei, Francesca Michelin! Più forte! Un grandissimo applauso! La stiamo intravedendo dietro alle quinte che sta arrivando e anche lei ha bisogno del vostro calore. Francesca Michelin, il palco è tutto suo! Ciao.

0: Grazie. Grazie di cuore, buonasera Mantova, sono molto felice di essere qui. Grazie mille.
1: Francesca Michelin.
0: Grazie.
1: Un grandissimo applauso. Grazie, grazie, grazie. E allora?
0: Grazie ragazze, ci vediamo dopo.
1: Ci vediamo tra poco. Io ve la rubo un attimino perché voglio interrogarti. Ti piace questa domanda?
0: Sì, certo, tantissimo.
1: E allora, intanto avviciniamoci a questo pubblico che è eterogeneo. Ho visto anche un sacco di ragazze.
0: Ma bellissimo questo
1: Guarda,
0: pubblico.
1: Guarda, emozionatissime. Io ero dietro alle quinte, infatti, che ballavo,
0: mi
1: scatenata.
0: Piace un sacco.
1: Sì.
0: Mi piace.
1: Tra l'altro io ti seguo dai tempi di X Factor.
0: Che furono.
1: Quindi sono, che furono. Una tua grande fan come tutti loro, che sicuramente sono, ecco, ti fanno tutti i cuori.
0: Grazie,
1: ma che carine.
0: Grazie, grazie mille.
1: Saranno sicuramente molto affascinate perché tu hai iniziato a 16 anni, quindi eri veramente molto molto giovane, non che ora tu non lo sia, possiamo dire, vabbè, qualche anno in più.
0: No, okay. ho 31 anni,
1: giovanissima. Hai fatto un percorso incredibile e se sei d'accordo con me, anche per dare un pochino spunto, credo che qui ci saranno tante ambizioni future cantanti a riavvolgere un pochino il nastro della tua carriera e capire da dove hai iniziato, perché ho letto che tu sei di Bassano del Grappa, giusto?
0: Sì, esatto.
1: E quindi hai iniziato proprio nella parrocchia del paese, poi hai suonato il basso in una scuola studentesca e poi hai cantato anche per un gruppo del tuo paese. Da lì l'idea di immetterti in quello che poteva essere poi un palcoscenico a livello nazionale, che hai vinto. Quindi la curiosità di sapere chi o che cosa ti ha spinto a voler provare a fare questo salto.
0: Allora, in realtà non è stata una mia idea.
1: Perfetto, sveliamo chi è,
0: no,
1: chi
0: no.
1: È il merito.
0: Allora, diciamo che io ho sempre fatto musica, come giustamente hai ricordato, in dei contesti comunitari. Quindi non ho mai vissuto la musica come una cosa da solista. Anche ad esempio nel coro, io non ho mai cantato solista quasi mai, cioè mi piaceva proprio la dinamica dell'imparare ad armonizzare la tua voce con le altre, imparare a suonare in una band, cioè ho sempre vissuto la musica così. Ed è successo che un giorno, in un'occasione X, io ho cantato solista, ho fatto un duetto con His Eyes on the Sparrow, che per chi non lo conosce è un brano gospel molto, molto importante, e il fonico che era lì presente del coro mi ha notata e mi ha segnalata di X Factor, quindi a me è arrivata questa chiamata.
1: Okay,
0: di presentarmi.
1: Ti hai iscritto.
0: Esatto, sono stata iscritta, quindi io
1: lo ringraziamo questo,
0: quindi ringraziamo Mauro,
1: questo personaggio.
0: Sì.
1: Mauro, grazie.
0: Grazie, che ha cambiato la mia vita.
1: E quindi da lì, sì, diciamo, è iniziato il tutto. Ma non solo l'hai vinto, perché pochi mesi dopo, non avevi neanche 17 anni, hai composto, diciamo, il tuo primo singolo, Distratto, che tra l'altro è stato certificato doppio disco di platino, 60.000 copie vendute. Quindi da lì il botto, si può dire.
0: Sì, beh, allora io ho avuto la grande fortuna di avere un regalo con quel pezzo da parte di un'artista straordinaria che è Elisa. Quindi anche il fatto di iniziare la propria... il proprio percorso, non mi piace mai dire carriera, il proprio percorso, diciamo, discografico con un pezzo così importante che valorizzava la mia voce, che insomma un pezzo comunque che ancora, no, viene ricordato a distanza di quasi 15 anni, è stata chiaramente una cosa molto molto importante, che ha dato un là bello solido sicuramente. E chiedo anche un applauso a chi mi accompagna questa sera, Giorgia Canton e Viviana Colombo. E adesso è il momento di

Grazie. La canzone che avete appena sentito si chiama appunto Strega Comanda ed è ispirata a il gioco che facevamo forse un po' tutti da piccoli, che è Strega Comanda Colore. Ed effettivamente le streghe mi sono sempre piaciute, le ho sempre trovate bellissime, affascinanti, delle ispiratrici in qualche modo. E da piccola giocavo a Magica Doremi e forse questa sera sono un po' Magica Doremi anch'io, mi piace comunque pensarlo. E in realtà tutto questo progetto che è uscito a giugno, Magia Bianca, il mio ultimo disco, è appunto incentrato sulla figura delle streghe. Delle streghe che non sono così pericolose come si dica, anzi si dice che alcune cose sono pericolose, brutte, cattive, solo perché forse non le conosciamo bene. E tutta questa narrazione di streghe in realtà inconsapevolmente è nata con questa canzone che è uscita proprio praticamente un anno prima di questo disco, che parla di una strega cattiva, ma in realtà è soltanto un modo per difendersi. Questa canzone si chiama, come me, Francesca.

0: Grazie.
1: Francesca Michelin.
0: Grazie.
1: Un grandissimo applauso. E quindi prima poi di arrivare ai giorni d'oggi, quindi con il tuo sesto album che ci ha fatto appunto ballare con alcune delle tue tracce già questa sera, e iniziamo a capire com'è cambiata la tua vita da quel momento e anche la Francesca del paese di Bassano del Grappa, la Francesca Michelin che oggi conosciamo tutti.
0: Io non ho la percezione di essere cambiata molto, sinceramente.
1: Ma lo notiamo, sei molto semplice almeno. Grazie, quello che traspare, ma la tua vita sarà cambiata sicuramente.
0: Allora, no. La mia vita ha avuto dei cambiamenti, però neanche troppi. Cioè, io sono molto gelosa di quella vita che c'era prima e quindi cerco in un modo o nell'altro, gelosamente appunto, di custodirla e di coltivarla costantemente, perché è ciò che mi aiuta a rimanere coi piedi per terra. E non che io rischi, perché sono una persona che tende a stare molto coi piedi per terra, però sai, anche vivere a Bassano, frequentare Bassano, gli amici di sempre.
1: Sono molto legata alla tua terra d'origine, sì. Infatti hai dedicato il tuo ultimo album, se non è...
0: Beh, allora, la canzone che avete appena sentito, Il canto delle anguane, è chiaramente, esatto, ispirata al folklore del nord-est, non solo veneto, però sì, sicuramente da sempre mi ispira nella scrittura, e il penultimo album l'ho proprio registrato e prodotto a Bassano, Cani sciolti, quindi sì, sono molto legata e continuo ad essere.
1: Questo ti fa molto onore, è bello rimanere,
0: grazie,
1: comunque semplice nonostante il tuo successo. La scrittura invece è cambiata nel tempo, avendo tu iniziato così giovane, il tuo modo di scrivere?
0: Proprio oggi ho riascoltato, che non lo faccio mai quello di riascoltare le mie canzoni, mi sembra un po' strano, però proprio stamattina ho riascoltato un pezzo che ho scritto più di 10 anni fa, ispirato ad Ulisse, perché è uscita Odissea di Nolan, sono andata a vederlo ieri sera.
1: Ti ho seguito, ti ho stalkerato in Instagram.
0: E ho proprio pensato, cavolo, avevo scritto un pezzo su Ulisse quando avevo 20 anni. E riascoltando quel pezzo che ho composto, devo dire che sì, sento delle differenze notevoli. Adesso mi sento molto più libera, ma in generale sarà che io sono figlia e nipote di artigiani. Secondo me la musica, la scrittura è una cosa che proprio è veramente stare in bottega a lavorare. Cioè,
1: infatti, come nasce un tuo pezzo? Cioè, devi essere ispirata da un qualcosa, da un qualcuno, magari influiscono delle tue esperienze personali. Come nasce un tuo testo?
0: Allora, la musica, appunto, perché poi ti alleni a essere comunque appunto un artigiano. Se ti dicono di scrivere una canzone, la scrivi, cioè, perché poi appunto proprio perché sei allenato riesci a scrivere anche senza ispirazione, come tanti scrittori, come tanti autori. Però quando scrivi un disco tuo, una canzone tua, chiaramente arriva l'ispirazione, arriva un'idea, arriva qualcosa che tu vuoi raccontare, e quando tu hai in mente che cosa vuoi raccontare, poi è tutto un fluire, in cui ovviamente poi sopraggiungono la tecnica, il capire se è meglio una nota piuttosto che un'altra, il capire se un accordo è meglio così o meglio colà. Però quando tu hai qualcosa da dire, tutto il resto è veramente un fluire abbastanza armonico.
1: Infatti sono tutti testi tuoi che hanno un significato che vuoi trasmettere, e ovviamente hai un grandissimo pubblico e tantissimi fan. Cosa significa infatti per te, sapendo che scrivi dei testi con dei concetti e con un significato, sapere che accompagni le persone anche nei momenti importanti della loro vita? Non è una responsabilità, comunque è qualcosa di importante.
0: No, è importantissimo, è il motivo per cui io personalmente faccio questo lavoro, cioè lo vivo, uso dei termini forse un po' forti, però c'è un po' di vocazione in questo lavoro, un po' di missione, perché se no non lo farei, o almeno non lo farei così. Magari farei proprio altre canzoni, probabilmente.
1: Arrangi della musica senza, sì, senza, cioè, un testo.
0: No, ci sono tanti modi di vivere la musica e fare la musica. Io faccio questo lavoro per il mio pubblico, perché anche quando magari non farò più questo lavoro un giorno, perché non si sa mai, comunque le mie canzoni ci
1: saranno.
0: Speriamo
1: di no.
0: Non
1: giusto,
0: si sa.
1: Speriamo di no.
0: No, vabbè. No, è per dire...
1: Speriamo di no.
0: No, è per dire, l'altro giorno, scusate, piccola parentesi, certo, per risponderti, stavo riascoltando questa canzone di un gruppo metal che ascoltavo da piccola, okay, che sono i Blind Guardian.
1: Quindi sei un po' metallare inside.
0: Un po' nel cuore, tantissimo, okay, tantissimo. E loro avevano fatto questo concept album sul Signore degli Anelli, che è un altro tema che un po' si sente nel mio ultimo disco come ambientazione. E in questa canzone, The Bard Song, loro dicono: un giorno nessuno ricorderà i nostri nomi, ma rimarranno queste canzoni. Cioè, magari un giorno veramente uno dirà: ma chi è Francesca Michelini? Però magari suoneranno alla radio L'amore esiste, e quella canzone magari farà commuovere qualcuno, o farà riflettere qualcuno, o terrà compagnia a qualcuno, e quindi, tra virgolette, la mia missione sarà compiuta. La prossima canzone è dedicata a delle figure molto particolari. Queste figure si chiamano anguane. Sono forse delle fate, forse delle streghe, nessuno l'ha mai davvero capito, perché le anguane vanno velocissime. Sono tipo quelli che fanno gli sprint, i 100 metri, no? Sono tipo velocissime, tant'è che in Veneto c'è questo modo di dire correre via come un'anguana, quando uno proprio, cioè, è sfuggente, è anche un po' imprevedibile, non si riesce ad afferrare. Del resto, tutte le donne, no, che sfuggono al controllo, alla visione stereotipata, sono sempre un po' difficili da decifrare. Ma del resto basterebbe lasciare le persone libere di essere loro stesse. E questa canzone è un inno a tutte le donne libere, a tutte le persone libere che non vogliono essere etichettate da nessuno, da niente, da nessuno. Questo è... Grazie. Questo è Il canto delle anguane.

0: Grazie.
1: Grazie. Magia Bianca, 8 tracce, e è un titolo che ovviamente fa pensare, perché si suppone che rispecchi le tematiche delle canzoni. E quindi, come nasce l'idea di dar vita a questo nuovo progetto discografico e a dare questo titolo che rifletterà le varie tematiche?
2: Beh, allora, la cosa difficile, ma anche la cosa facile di questo disco, è che è un concept album. Quindi quando tu hai in mente concept album, vuol dire quando si crea un disco, lo dico per chi magari dice che sta
1: esatto, te lo stavo per chiedere.
2: È quando si fa un album che è legato da una stessa tematica, quindi tutte le canzoni sono legate appunto dallo stesso filo rosso, e magari possibilmente le tracce sono proprio anche unite. Cioè, se tu dopo lo ascolti tutto di fila, è come
1: storia,
2: se fosse una piccola...
1: È un racconto.
2: Esatto.
1: Okay.
2: E quindi, quando hai in mente un concept e lo definisci, poi le canzoni in qualche modo arrivano in maniera, un po' quello che dicevo prima, arrivano in maniera molto fluida. E quindi io avevo voglia di scrivere un disco, come dicevo prima, sulle streghe, su queste figure così bistrattate, messe addirittura a rogo. E ho detto, ma che cosa sono le streghe? Ma proprio la parola strega, che cosa vuol dire?
1: Che cosa vuol dire?
2: Vuol dire, deriva dal verbo stridere, quindi colei che stride, colui che stride è una strega. E questa cosa mi ha fatto molto pensare, perché comunque l'artista, il cantautore, la cantautrice è un po' colui che, secondo me, deve stridere, deve scuotere, deve farti appunto riflettere con la propria musica. Quindi ho fatto un concept album sulle streghe, sul medioevo, su tutti questi mondi, in realtà neanche per forza
1: piccola.
2: Sì, io ero fanatica di tutte queste cose, anche dei film, sai, Il destino di un cavaliere, tutte queste cose, o come dicevo prima, fan di Tolkien, quindi anche di non un medioevo prettamente storico, proprio un medioevo anche più fantasioso. Però ho detto, ma se non possiamo soltanto rifugiarci in questa fantasia, dobbiamo attualizzare questi temi. Quindi mi sono molto divertita a creare dei parallelismi.
1: E a proposito di attualizzare, la tematica è quella delle streghe, del medioevo, ma se non erro si parla anche di social network definiti come roghi digitali. Ma in che senso, e che rapporto quindi hai tu con i social network?
2: Allora, io con i social ho un rapporto abbastanza buono, perché non ci passo tanto tempo.
1: Okay. Ecco perché è buono.
2: Diciamo che sui social si sta un po' perdendo il controllo, si è già perso da un po', secondo me, perché diciamo che spesso ho pensato, un po' come le streghe da tardo medioevo in poi sono state bruciate, sono state messe a rogo, sono state in qualche modo anche cacciate. In questo momento è come se ci fosse un po' la stessa tendenza con le persone, cioè sui social spesso c'è, no, la cosiddetta gogna mediatica, no? Perché si tende a trovare qualcuno da mettere in questo fantomatico rogo, per poi sentirsi a posto con la coscienza, come se questa persona diventasse il luogo dove si sfoga tutto. E questo accade particolarmente con le donne, perché una donna che sbaglia, l'errore di una donna diventa iperamplificato, no? Quindi ho un po' riflettuto su questo, no? Cioè, cosa hanno da insegnarci questi roghi del passato e come ci possiamo comportare oggi per non ripetere quella pratica, che ovviamente, insomma, nessuno sta dicendo che... Cioè, io mi auguro che non esistano veramente, però esistono online, e le parole, comunque, anche se sono online, fanno malissimo ugualmente.
1: Vengono ricordate.
2: Sì, diciamo di sì.
1: Infatti hai trattato anche...
2: Grazie.
1: Hai trattato anche proprio della figura della donna, la figura della donna nella società e anche nel mondo discografico. Come viene vista secondo te la donna, sia all'interno della società che proprio nel mondo discografico, visto che è una tematica che hai trattato in questo tuo sesto album?
2: Oddio, allora, com'è vista la donna nella società? Non so se posso rispondere.
1: Di solo quello che puoi dire, se vuoi cambio domanda.
2: No, però, nel senso che poi non voglio usare termini, cioè non essendo una sociologa, non saprei magari usare termini corretti e edificanti, però posso sicuramente parlare del mio ambito, che è quello discografico, assolutamente. E, cioè, comunque basta vedere i dati, quante donne ci sono in classifica, veramente poche, e c'è molta difficoltà a essere se stesse, a proporre la propria musica nel settore discografico. Per fortuna, a differenza di quando io ho iniziato, ci sono spazi anche come questo dove si può parlare, ci sono i social, che in questo sono positivi, perché
1: qualcosa
2: a volte
1: servono, dai.
2: Ma certo, perché quando la gente ci sta, insomma, si creano reti, no, in cui parlare, reti di sostegno e di supporto. Però è chiaro che è un momento storico in cui ancora in Italia, lo specifico, essere donne nella musica non è proprio semplicissimo, si fa ancora un po' fatica e bisogna sempre un po' sgomitare, come se ci fosse spazio per poche.
1: Hai tanti fan qui che giustamente ti stanno ascoltando attentamente. Però diciamo che capita molto spesso in tutti i settori dello spettacolo, così come anche nella musica, di avere un po' anche di solidarietà, se capita, con le proprie colleghe. Nel caso tuo so che sei molto amica di Elisa, che insomma ha collaborato con te agli esordi, ma non solo, e leggendo ho letto infatti che hai lasciato una tua dichiarazione al Fatto Quotidiano dicendo che per questo tuo sesto album sei stata anche ispirata ad una conversazione con lei nel 2019. In che senso ti è ispirato a dar vita a questo nuovo progetto?
2: In realtà questa cosa poi l'ho realizzata a disco fatto e finito, quindi cioè questa cosa è pazzesca, perché poi quando fai degli incontri le persone ti dicono delle cose, siccome non sempre elabori subito le informazioni, però crescono dentro di te dei germogli in qualche modo di bellezza. E in questo caso è successo che ad una cena lei mi disse questa frase, e io ce l'ho proprio tatuata sul cuore, che dice: nella vita puoi scegliere se fare musica con la magia nera o con la magia bianca. Della serie, puoi decidere se, come dicevo un po' prima, se fare questo lavoro tanto perché lo devi fare, soltanto per il successo, soltanto per dei motivi diciamo un pochino più sì vabbè che bello, sono al centro dell'attenzione, oppure se puoi fare questo lavoro, come dicevo prima, come se fosse un po' una tua piccola missione, cioè cercare di portare della musica di un certo tipo che scaldi il cuore delle persone con grande onestà, con grande sincerità. E questa cosa, eh sì, ed è chiaro che a volte fare musica con la magia bianca è un po' più faticoso,
1: esatto.
2: È un po' più difficile. Però
1: è quella che lascia il segno, secondo me, che dura anche nel tempo.
2: Questo sarebbe l'obiettivo, sì, speriamo.
1: E ovviamente, come ti ho detto già tante volte, ma lo credo, perché quando una ragazza inizia a far carriera da così giovane e riesce poi a mantenersi nel tempo, è un esempio per tutte le ragazze che vorrebbero fare la tua stessa carriera. Quindi una domanda un po' insolita che ti voglio fare. Secondo te qual è stato il tuo punto di forza, la tua arma vincente che ti ha potuto far diventare quella che sei oggi? Da una parte la tua magia bianca, l'abbiamo capito. Se c'è.
2: Ma forse, non lo so, io credo sia un po' il cercare di non prendersi troppo sul serio, da una parte, ma dall'altra cercare sempre di fare le cose, cioè io credo molto nella perseveranza, credo nella perseveranza più che nel talento addirittura, perché il talento,
1: determinazione,
2: sì, perché il talento è una grande figata, perché ovviamente
1: se non è quello non
2: diciamo
1: vai troppo lontano,
2: che serve, ma non è tutto, e la perseveranza a volte fa più anche magari del genio, del talento appunto. Quindi io non credo di essere una persona geniale, però e forse non penso neanche di avere un talento infinito, però ho cercato sempre di lavorare tanto, di studiare, e continuo a farlo perché sento che devo sempre migliorare di più. E non mi accontento. Sì.
1: Ovviamente c'è l'altro lato della medaglia della domanda. E invece il tuo punto di debolezza, il tuo piccolo difetto, avessi qui oggi la Francesca Michelin dei tempi iniziali, che cosa le rimprovereresti? Cosa le consiglieresti?
2: Ma io sono sempre stata molto insicura, A volte anche eccessivamente, devo dire. Cioè, ogni tanto bisognerebbe un po' tipo sciallarsi, no? E basta, ma non sono mai stata capace.
1: Ma più che insicura magari sei ambiziosa, no? Più che insicura vuoi sempre magari migliorarti, come è giusto che sia in questo lavoro, non ci si deve mai fermare.
2: No, però poi bisogna avere anche quella saggezza, che sembra un paradosso, quella saggezza di leggerezza, cioè ogni tanto bisogna anche un po' essere leggeri, che come direbbe il saggio non significa essere superficiali, ma semplicemente planare un po' sulle cose con la serenità di dire sto facendo tutto quello che posso, ma anche, direbbe mia nonna, non lo posso dire che è una parolaccia in Veneto, però avete capito, dai. Beh, io direi che cantiamo Cheyenne. Ma sì, dai, facciamo Cheyenne.

0: Grazie.
1: E quindi a proposito di sciallarti, tu sei molto giovane, hai un grandissimo pubblico, che rapporto hai con i tuoi fan? Non con i social, ma con i fan. Hai per caso un messaggio, un momento emozionante che ti ha particolarmente colpito, o al tempo stesso un luogo comune, come al solito in questo mondo dei social e non solo, che passano messaggi distorti che tu vorresti sfatare?
0: Ok, allora messaggi che vorrei sfatare, parto da questi poi finisco con la cosa bella, è che io soffro un po' questa cosa che sono una persona veramente tanto appassionata di sport.
1: Buono!
0: Cioè, nel senso che seguo un sacco di sport, ma magari non riesco a seguirli con la stessa attenzione ai dettagli di chi segue solo quello sport. E allora dicono che sono un po' una normie.
1: Una
0: normi.
1: Che cos'è una normi?
0: Cioè, una che, vabbè, cioè, segue le cose perché fa figo seguirle, no?
1: Che c'entra? Non sei una giornalista sportiva.
0: No, lo so, quello è brava, quello è un altro
1: non
0: tema. Come
1: lavoro.
0: Quando dicono che squadra tifi questa, dimmi tutti i giocatori, ma tutte che... tutta la rosa completa.
1: Sfatiamo sul luogo comune, ne interessa sapere di musica e non di sport.
0: No, ma a me in realtà interessa sapere di sport, però devo dire che c'è un po' questa polizia social per cui tu devi sempre saperne al 400.000% di tutto se ti permetti di dire che quella cosa ti piace, no?
1: Okay.
0: E invece ci sono sfumature molto più ampie. Però tornando alla prima parte della domanda, che
1: sì,
0: è molto bella, l'ho anche postata questa cosa di recente, una ragazza mi ha regalato, non mi ricordo se era una foto, sì, e dietro la cornice c'era scritto grazie per aver creduto nei tuoi sogni.
1: Che
0: e questa cosa mi ha...
1: Ma cos'era, una foto?
0: Mi sembra una foto. Ma io questa cosa a casa la tengo girata al contrario.
1: Ma bellissima.
0: Perché mi piace la frase,
1: ma
0: la frase del, come si dice, tipo del, per tenere la foto, insomma, quell'aggeggio.
1: Il portafoto.
0: No, il cavalletto, non so come si chiama.
1: Ok.
0: Praticamente su questo coso c'è scritto grazie per aver creduto nei tuoi sogni, ed è una frase bellissima da dire a una persona.
1: Devi fargli una cornicetta.
0: La cornice della cornice.
1: Sì, la cornice della cornice. Invece un'esibizione che ti ha particolarmente emozionato, e una, io ti faccio sempre la domanda, il pro e il contro, una che invece, tornando indietro nel tempo, diresti no, questa dovevo farla meglio.
0: Beh, che dovevo farla meglio, l'esibizione all'Eurovision Song Contest, totale, mi sono messa
1: perché?
0: A piangere mentre cantavo dall'emozione, potevo cantarla molto meglio, avrei voluto essere più presente a me stessa in quel momento, perché ero sopraffatta da tutto, e tornando indietro, cioè se l'Eurovision lo facessi a quest'età sarei in grado, siccome, di gestirla mille volte meglio, perché avrei 10 anni
1: perché
0: in più ovviamente.
1: Ok, 2016
0: ero veramente sopraffatta, cioè, è stata un'esperienza bellissima, ma ero veramente, però bellissima esperienza, a quest'età sarei in grado, siccome, di gestirla mille volte meglio, perché avrei 10 anni
1: perché
0: in più ovviamente.
1: Ok, 2016
0: ero veramente sopraffatta, c'è stata un'esperienza bellissima, ma ero veramente, però

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: Radio Number One Summer One Nights,
1: il suono dell'estate. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.